0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da questo

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Sono le 3.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

coi tuoi occhi qui di fronte.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: È lunedì 20 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Elia Profeta e Sant'Apollinare di Ravenna. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: se non esistessero gli stupidi, non si distinguerebbero i saggi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860 la battaglia di Milazzo vedeva prevalere i garibaldini sull'esercito borbonico che il giorno dopo avrebbero lasciato la zona. Ferito a un piede, Garibaldi veniva messo in salvo da Giuseppe Missori. Nel 1934 l'Italia istituiva il Tribunale per i minorenni per valutare i reati dei più giovani con criteri diversi da quelli in uso per gli adulti. 70 anni fa, nel 1956, la rivista Science annunciava che un gruppo di scienziati del New Mexico aveva dimostrato l'esistenza del neutrino, la particella subatomica fino ad allora solo ipotizzata. Nel 1969, alle 20:17 ora di Greenwich, il modulo Aquila della missione Apollo 11 si posava sul suolo lunare, dove alle 2:56 del 21 luglio Neil Armstrong diventava il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Mentre 50 anni fa, nel 1976, la sonda Viking 1 atterrava sul pianeta Marte. Nel 1985 la moneta italiana veniva svalutata del 6% e al mercato dei cambi il dollaro toccava le 2.200 lire. Nel 1995 il politico Giulio Andreotti veniva rinviato a giudizio come presunto mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, ucciso nel 1979. Nel 2001 era guerriglia urbana a Genova in occasione del vertice G8. Nell'assalto a una camionetta dei carabinieri moriva Carlo Giuliani, un manifestante di 23 anni. Nel 2004 il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi celebrava il varo della Cavour, la prima portaerei italiana. E nel 2022 voto di fiducia per il governo di Mario Draghi al Senato. La otteneva ma con una maggioranza risicata e il giorno successivo avrebbe rassegnato le dimissioni. Nascevano il 20 luglio, nel 356 a.C. il re di Macedonia Alessandro Magno. Nel 1304 lo scrittore e poeta Francesco Petrarca. Nel 1890 il pittore Giorgio Morandi. Nel 1919 l'alpinista Edmund Hillary e nel 1947 il chitarrista Carlos Santana. Sono nati oggi anche l'attore Corrado Tedeschi nel 1952, il giornalista e scrittore Stefano Bartezzaghi nel 1962, lo sceneggiatore e regista Federico Moccia nel 1963, il comico e imitatore Claudio Lauretta nel 1970 e la cantante Rose Villain, nata in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 20 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 20 luglio. Ariete, Mercurio e Sole in Cancro continuano a mettervi in difficoltà perché vi costringono ad occuparvi di problemi che riguardano la casa e la famiglia. In amore siete irrequieti. Toro, la Luna vi permette di riconsiderare alcune vostre scelte e di comprendere al meglio le cose che non funzionano. Il lavoro può offrirvi una bella occasione. Gemelli, sarete di ottimo umore grazie alla Luna che vi rende simpatici e chiacchieroni, non passerete inosservati, anche in amore sarete più estroversi. Cancro, piccole incomprensioni in famiglia, vi sentirete ostacolati dagli impegni casalinghi e sarete piuttosto nervosi, concedetevi una serata di relax solo con il partner. Leone, il lavoro vi assorbirà quasi completamente, non avrete molto tempo da dedicare alle vostre passioni. In amore è il giorno giusto per fare un programma dettagliato con il partner. Vergine, sarà una giornata in cui riuscirete a portare a casa risultati concreti, lasciando poco spazio all'idealismo e alla superficialità. Cresce la vostra autostima. Bilancia, bellissima luna nel vostro segno che fa crescere il desiderio di ripartire, di riprendere in mano progetti che sembravano sul punto di arenarsi. È una giornata ideale per iniziare una nuova attività. Scorpione, le distrazioni condizioneranno questa giornata, quindi se volete evitare spiacevoli episodi dovrete organizzarvi al meglio. Controllate le scadenze. Sagittario, le critiche del partner possono anche farvi male, ma spesso sono vere. Quindi se volete dare una scossa al rapporto, riconoscete i vostri errori. Sul lavoro sarete liberi di esprimere le vostre idee. Capricorno, il contrasto della Luna crea ritardi e piccoli inconvenienti. Non perdete la calma e cercate di affrontare una cosa alla volta. L'amore riuscirà a farvi dimenticare lo stress della giornata. Acquario, la Luna amica vi invita a selezionare con cura le persone da frequentare. Evitate quelle che vi fanno perdere tempo. L'amore può farvi ritrovare il sorriso. Pesci, arriva una giornata ricca di opportunità sul lavoro. Sarete abili a studiare le strategie giuste per ottenere un ottimo risultato. L'amore vi rende gelosi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Ci attende un lunedì ancora con caldo intenso e piuttosto afoso sulla Puglia. Specie nelle aree interne si arriveranno a toccare i 39-40 gradi. Valori massimi fino ai 32-34 gradi sulle coste. Il caldo comunque si farà sentire anche qui per l'elevato tasso di umidità. Una giornata che vedrà ancora l'anticiclone africano ben saldo sulla regione. Garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

attive. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella la sfilata di alta moda del centro moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati Despar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.

0: Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Ci attende un lunedì ancora con caldo intenso e piuttosto afoso sulla Puglia. Specie nelle aree interne si arriveranno a toccare i 39-40 gradi. Valori massimi fino ai 32-34 gradi sulle coste. Il caldo comunque si farà sentire anche qui per l'elevato tasso di umidità. Una giornata che vedrà ancora l'anticiclone africano ben saldo sulla regione. Garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scelte.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scelte.

0: Sono le 9.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Hit dalla loro parte sempre.
1: Radio Idea.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davan

0: Almanacco del giorno.
1: Lunedì 20 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Ampollinare di Ravenna, vescovo e martire, patrono dell'Emilia Romagna. Auguri a tutti coloro che portano il nome di Apollinare o Apollonia. Il 20 luglio è una data che ha cambiato per sempre la storia dell'esplorazione. Nel 1969, ben 57 anni fa, la missione Apollo 11 tocca il suolo lunare. Milioni di persone restano incollate alla TV mentre Neil Armstrong pronuncia la celebre frase: un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l'umanità. Tornando indietro al 1944, si consuma l'operazione Valkyria. Il colonnello Klaus von Stauffenberg tenta di eliminare Adolf Hitler piazzando una bomba nella tana del lupo. Il dittatore sopravvive per un soffio. E una curiosità musicale del 1940. La rivista americana Billboard pubblica per la primissima volta la sua storica classifica dei dischi più venduti. Festeggiano oggi il compleanno il grande chitarrista e leggenda del Latin Rock Carlos Santana, nato nel 1947 e andando indietro nel tempo, nacque il 20 luglio del 1304, uno dei padri della lingua e della letteratura italiana, Francesco Petrarca. Buona giornata a tutti voi, restate in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Elenoir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
1: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Circolazione al momento scorrevole lungo i tratti della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa che attraversano la Puglia. Rallentamenti sulla statale 274 Salentina di Patù all'altezza di Ugento a causa di un cantiere in direzione Gallipoli. Poco traffico in città Lecce e sulla tangenziale. In città sempre chiusa via San Cesario per lavori tra via Raffaele D'Arpe e via Enrico Lupinacci. Il termine del cantiere è previsto per il prossimo 25 luglio. Ricordiamo che fino al 13 settembre è attivo il servizio Salento in bus, servizio di trasporto pubblico con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Idea News Magazine.
1: Ben ritrovati a Pianeta Oggi Reporter. In questo numero vi vogliamo proporre un'intervista esclusiva a Heather Parisi, un grande personaggio, una grande professionista del mondo dello spettacolo e del varietà. Dobbiamo dire che in questi anni, in questi decenni, ci ha sempre portato nelle nostre case tanta serenità e per questo motivo noi la ringraziamo pubblicamente. Il sottoscritto l'ha raggiunta a Padova, subito il nostro servizio.
2: Allora, io ho avuto una bellissima, brillante carriera danzando, cantando per tantissimi anni, però da circa 3 anni faccio Heather's View, dove io faccio interviste ai medici, a persone che hanno tante cose da raccontare, e tante persone che sono in difficoltà, che hanno avuto dei problemi, e non mi sento una giornalista, mi sento una intrattenitrice, e soprattutto è fondamentale per me, quando sto intervistando qualcuno, di mettere a loro agio e di non mettere mai nessuno in difficoltà, perché così ottieni il doppio e fai delle bellissime interviste, nel senso che è bello parlare e avere complicità con le persone anche se stanno a migliaia di chilometri da te.
3: Un ricordo di Luna Park di Pippo Baudo.
2: Devo parlare di Luna Park, Pippo Baudo? Sì. Mi ricordo di Luna Park e Massimo Troisi, che era lì con la smorfia, con Lelo Arena e Enzo e Massimo, e loro facevano dei sketch. Non capivo una parola, ma ridevo, perché erano talmente buffi, talmente strani, che era divertentissimo, e non capivo una parola. E poi mi ricordo di Luna Park, a parte Pippo che mi ha preso e mi ha tenuto e mi ha lanciato, e c'era anche Beppe Grillo, il suo lancio era stato una, e lì è nata anche una bella amicizia tantissimi anni fa, che poi abbiamo fatto Fantastico 1 insieme a Loretta Goggi, e anche quella è un'altra bellissima esperienza.
3: Grazie Heather Parisi.
2: Thank you. Ciao.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da questo

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: Radio Idea.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: sicuramente una delle canzoni più romantiche e intense del repertorio dei Negrita, Magnolia, è dall'anno 2003. Un ben ritrovati a tutti voi. Io sono Alex De Sì, in console, per la parte tecnica c'è Stefano Calisto. Fa caldo? Sì, abbastanza caldo, ma qui dobbiamo dire che ci stiamo difendendo bene con l'aria condizionata. Poi quando esco da qui, non voglio pensarci. Rimanete lì, continuate a fare quello che stavate facendo, che al resto ci pentiamo noi.
1: Troppo forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti, troppo forti con Alex De Sì.
4: Sai? No. Hey.

Sì, d'estate il gelato, poi quello artigianale va veramente alla grande. È vero, io lo mangio e lo gusto alla grande anche nel periodo invernale. So pazzo per i gelati. E che devo fare? È così. Però non sarei molto convinto ad assaggiare il Bosco dei 100 acri. È un gelato con gusto a base di fior di latte, miele selvatico, pino scozzese, porcini e limone. Lì direi passo. Non ne sono molto convinto. Non sono gli ingredienti di un piatto salato, ma quelli del gelato che ha appena conquistato il titolo mondiale. A crearlo è stato Christian Wu, anima della gelateria Giotto a Bruxelles, vincitore del Gelato Festival World Master al termine di una selezione che ha coinvolto oltre 3.500 professionisti provenienti da tutto il mondo. E il suo Bosco dei 100 acri ha battuto in finale ben 33 gelatieri di 18 paesi con una combinazione decisamente fuori dall'ordinario. Beh, molto fuori dall'ordinario. A convincere la giuria internazionale è stato proprio questo Bosco dei 100 acri, una creazione che prende ispirazione dall'immaginario di Winnie the Pooh e dal mondo naturale. Un gelato tutt'altro che convenzionale, piazzante sulla carta, che però riesce a trovare un equilibrio sorprendente tra note balsamiche, dolcezza, acidità, sfumatura e sfumature umami. È proprio questa capacità di coniugare tecnica, creatività e narrazione ad aver conquistato i giudici del concorso, consacrando Wu tra i protagonisti assoluti della gelateria contemporanea. Non me ne volere, Wu, ma io preferisco un bel gelato al pistacchio e nocciola.

E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Soundcheck, prove di successo.
1: Elena Camo ci propone Niente prove, un singolo dal forte impatto radiofonico che invita ad alzare il volume e cantare con convinzione una sola verità. Chissà quanto vale, non accetta più mezze misure.
2: Soundcheck, prove di successo.

lunedì 20 luglio 2026 la chiesa ricorda Sant'Elia Profeta e Sant'Apollinare di Ravenna. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: se non esistessero gli stupidi, non si distinguerebbero i saggi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860 la battaglia di Milazzo vedeva prevalere i garibaldini sull'esercito borbonico, che il giorno dopo avrebbero lasciato la zona. Ferito a un piede, Garibaldi veniva messo in salvo da Giuseppe Missori. Nel 1934 l'Italia istituiva il Tribunale per i minorenni per valutare i reati dei più giovani con criteri diversi da quelli in uso per gli adulti. 70 anni fa, nel 1956, la rivista Science annunciava che un gruppo di scienziati del New Mexico aveva dimostrato l'esistenza del neutrino, la particella subatomica fino ad allora solo ipotizzata. Nel 1969, alle 20:17 ora di Greenwich, il modulo Aquila della missione Apollo 11 si posava sul suolo lunare, dove alle 2:56 del 21 luglio Neil Armstrong diventava il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Mentre 50 anni fa, nel 1976, la sonda Viking 1 atterrava sul pianeta Marte. Nel 1985 la moneta italiana veniva svalutata del 6% e al mercato dei cambi il dollaro toccava le 2.200 lire. Nel 1995 il politico Giulio Andreotti veniva rinviato a giudizio come presunto mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, ucciso nel 1979. Nel 2001 era guerriglia urbana a Genova in occasione del vertice G8. Nell'assalto a una camionetta dei carabinieri moriva Carlo Giuliani, un manifestante di 23 anni. Nel 2004 il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi celebrava il varo della Cavour, la prima portaerei italiana. E nel 2022 voto di fiducia per il governo di Mario Draghi al Senato. La otteneva ma con una maggioranza risicata e il giorno successivo avrebbe rassegnato le dimissioni. Nascevano il 20 luglio, nel 356 a.C. il re di Macedonia Alessandro Magno. Nel 1304 lo scrittore e poeta Francesco Petrarca. Nel 1890 il pittore Giorgio Morandi. Nel 1919 l'alpinista Edmund Hillary e nel 1947 il chitarrista Carlos Santana. Sono nati oggi anche l'attore Corrado Tedeschi nel 1952, il giornalista e scrittore Stefano Bartezzaghi nel 1962, lo sceneggiatore e regista Federico Moccia nel 1963, il comico e imitatore Claudio Lauretta nel 1970 e la cantante Rose Villain, nata in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 20 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

positive. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica, il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
2: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella la sfilata di alta moda del centro moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.

0: dalla loro parte, sempre.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 20 luglio. Ariete, Mercurio e Sole in Cancro continuano a mettervi in difficoltà perché vi costringono ad occuparvi di problemi che riguardano la casa e la famiglia. In amore siete irrequieti. Toro, la Luna vi permette di riconsiderare alcune vostre scelte e di comprendere al meglio le cose che non funzionano. Il lavoro può offrirvi una bella occasione. Gemelli, sarete di ottimo umore grazie alla Luna che vi rende simpatici e chiacchieroni, non passerete inosservati. Anche in amore sarete più estroversi. Cancro, piccole incomprensioni in famiglia, vi sentirete ostacolati dagli impegni casalinghi e sarete piuttosto nervosi. Concedetevi una serata di relax solo con il partner. Leone, il lavoro vi assorbirà quasi completamente, non avrete molto tempo da dedicare alle vostre passioni. In amore è il giorno giusto per fare un programma dettagliato con il partner. Vergine, sarà una giornata in cui riuscirete a portare a casa risultati concreti, lasciando poco spazio all'idealismo e alla superficialità. Cresce la vostra autostima. Bilancia, bellissima luna nel vostro segno che fa crescere il desiderio di ripartire, di riprendere in mano progetti che sembravano sul punto di arenarsi. È una giornata ideale per iniziare una nuova attività. Scorpione, le distrazioni condizioneranno questa giornata, quindi se volete evitare spiacevoli episodi dovrete organizzarvi al meglio. Controllate le scadenze. Sagittario, le critiche del partner possono anche farvi male, ma spesso sono vere. Quindi se volete dare una scossa al rapporto, riconoscete i vostri errori. Sul lavoro sarete liberi di esprimere le vostre idee. Capricorno, il contrasto della Luna crea ritardi e piccoli inconvenienti. Non perdete la calma e cercate di affrontare una cosa alla volta. L'amore riuscirà a farvi dimenticare lo stress della giornata. Acquario, la Luna amica vi invita a selezionare con cura le persone da frequentare. Evitate quelle che vi fanno perdere tempo. L'amore può farvi ritrovare il sorriso. Pesci, arriva una giornata ricca di opportunità sul lavoro. Sarete abili a studiare le strategie giuste per ottenere un ottimo risultato. L'amore vi rende gelosi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, si mantiene nella norma il traffico lungo i tratti pugliesi della A14 Adriatica e della A16 Napoli-Canosa. Lavori in corso rallentano la circolazione sulla superstrada Brindisi-Lecce all'altezza di Brindisi in direzione Lecce. Rallentamenti sulla statale 274 Salentina di Patù all'altezza di Ugento a causa di un cantiere in direzione Gallipoli. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in città Lecce sulla tangenziale. Ricordiamo che fino al 13 settembre attivo il servizio Salento in bus, il servizio di trasporto pubblico con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. Vi informo infine che sono in corso controlli della velocità lungo diverse strade del Salento, oggi particolarmente monitorata la provinciale 362 Lecce-Galatina tra le 7 e le 19. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Radio Idea.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Ci attende un lunedì ancora con caldo intenso e piuttosto afoso sulla Puglia. Specie nelle aree interne si arriveranno a toccare i 39-40 gradi. Valori massimi fino ai 32-34 gradi. Sulle coste il caldo comunque si farà sentire anche qui per l'elevato tasso di umidità. Una giornata che vedrà ancora l'anticiclone africano ben saldo sulla regione. Garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 10:59. Ora esatta.
1: Radio Idea.

0: Maybe I should have listened.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia DINA.
2: Il furto delle 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma resta, secondo il ministro della Salute Orazio Schillaci, un caso isolato. Il ministro ha assicurato che fino a oggi non sono stati registrati accessi ai pronto soccorso riconducibili all'abuso della sostanza, il principale indicatore di un'eventuale diffusione sul mercato degli stupefacenti. Per Schillaci la situazione in Italia è dunque sotto controllo, con pochissimi casi segnalati negli ultimi anni e un livello di vigilanza molto elevato. Il monitoraggio resta però costante e, se necessario, il governo è pronto ad adottare ulteriori misure anche sul piano legislativo. L'episodio ha riacceso intanto l'attenzione sulla sicurezza dei farmaci custoditi negli ospedali. Schillaci ha richiamato il lavoro svolto dai NAS contro furti e sottrazioni di medicinali, compresi farmaci oncologici e altri prodotti ad alto costo, e ha ribadito l'auspicio che quello di Roma rimanga un caso isolato, mentre prosegue il monitoraggio per verificare che il fentanyl sottratto non entri nei circuiti illegali. Quasi 20 anni dopo l'avvio dei piani di rientro della sanità regionale resta ancora un nodo aperto. Non esistono regole condivise per stabilire quando una regione può considerarsi definitivamente fuori dal percorso di risanamento. A farlo sapere è stata Natalia Di Vivo, dirigente dell'area monitoraggio LEA e piani di rientro di Agenas, in audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera. Secondo Agenas, i criteri per entrare nei piani sono chiari, soprattutto sul fronte dei disavanzi economici, ma manca un meccanismo uniforme per certificare l'uscita. Oggi solo il Molise è formalmente commissariato. La Calabria ha avviato il percorso di uscita, ma l'iter non è ancora concluso. Restano invece impegnate nei programmi operativi anche altre regioni, tra cui Lazio, Abruzzo, Sicilia e Puglia. Dal 2007 la maggior parte delle regioni è rimasta nel sistema di monitoraggio nei programmi di rientro per quasi un ventennio. Ora il tema quindi è definire criteri chiari e condivisi per stabilire quando il risanamento può dirsi davvero concluso. Sono pratiche confortevoli e permettono di respirare sia dal naso sia dalla bocca, ma le maschere da snorkeling full face possono nascondere rischi, soprattutto per i bambini più piccoli. Il Ministero della Salute ha inviato un'informativa ai pediatri chiedendo di sensibilizzare le famiglie. Questi dispositivi non devono essere utilizzati sotto i 6 anni, come indicato anche nelle avvertenze dei produttori. L'allerta nasce dopo un caso mortale segnalato a livello europeo e dopo uno studio dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, che ha analizzato 3 episodi di difficoltà respiratoria in bambini sotto i 6 anni dopo l'utilizzo di queste maschere. Il problema può essere legato al riutilizzo dell'aria espirata e all'accumulo di anidride carbonica, con una riduzione dell'ossigenazione del sangue, che nei casi più gravi può portare alla perdita di coscienza e all'annegamento. Gli esperti raccomandano quindi di rispettare le indicazioni sull'età, scegliere dispositivi certificati, controllarne l'integrità prima dell'uso e garantire sempre la supervisione di un adulto. La chetoacidosi diabetica è una delle complicanze più gravi del diabete, una condizione potenzialmente letale che può portare il paziente in pronto soccorso e in alcuni casi rappresentare il primo segnale di una malattia non ancora diagnosticata. A Roma, un incontro promosso da Italian Health Policy Brief ha riunito istituzioni, società scientifiche e professionisti sanitari per affrontare una delle sfide principali: garantire continuità di cura dopo l'emergenza. La senatrice Daniela Sbrollini ha sottolineato la necessità di una sanità sempre più integrata, capace di accompagnare il paziente dall'ospedale al territorio, riducendo complicanze e nuovi ricoveri. In Italia intanto il diabete riguarda circa 4 milioni di persone e la gestione delle complicanze acute richiede nuovi modelli organizzativi. Secondo gli esperti infatti la fase critica in pronto soccorso è solo il primo passo. Dopo la dimissione servono percorsi strutturati di follow-up, educazione terapeutica e collegamento tra diabetologi, medici di famiglia e servizi territoriali. È stata presentata al Senato Vita Smisurata, la nuova piattaforma digitale dedicata alle persone con sclerosi multipla, ai caregiver e a chi ogni giorno affronta il percorso della malattia. Il progetto, promosso da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e della Società Italiana di Neurologia, nasce con l'obiettivo di creare una rete di informazione, confronto e supporto. L'iniziativa è stata al centro di un evento istituzionale promosso dalla senatrice Tilde Minasi, presidente dell'intergruppo parlamentare Sclerosi Multipla e Patologie Correlate. Vita Smisurata propone contenuti scientifici, testimonianze, consigli pratici e il podcast Mille Storie, con uno spazio dedicato alla condivisione tra persone con sclerosi multipla e caregiver. Il progetto affronta tre dimensioni fondamentali della vita quotidiana: mente e corpo, alimentazione e intimità, attraverso il contributo di specialisti e di persone che raccontano la propria esperienza. Accanto alla piattaforma digitale sono previsti anche incontri sul territorio per favorire il dialogo tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni e persone con sclerosi multipla. Si chiude il commissariamento della Fondazione Santa Lucia, IRCCS. Dal 1 luglio la proprietà è passata alla Fondazione Life, nata dall'accordo tra Regione Lazio, INAIL ed Eneatech e Biomedical. L'operazione ha consentito di superare la grave crisi debitoria che aveva messo a rischio la continuità dell'istituto, garantendo la prosecuzione delle attività assistenziali e della ricerca. Presentato la settimana scorsa il piano di rilancio, previsti nuovi investimenti, l'ampliamento dei posti letto da 325 a 365, la riqualificazione di reparti e la realizzazione di un nuovo padiglione dedicato alla riabilitazione extraospedaliera.

cari amici di On Air, benvenuti anche quest'oggi alla prima puntata della settimana della nostra, ormai con del nostro consueto appuntamento dedicato al miglior mercato indipendente. Siamo quasi alla fine del mese di luglio e noi continuiamo a così deliziarvi le orecchie con il miglior mercato indipendente.

Cominciamo con Jimmy Pala e il singolo Baciami, cantautore sardo che negli ultimi anni ha costruito un percorso originale fondendo influenze vintage e sonorità moderne. Il brano nasce dall'idea di riportare in primo piano l'eleganza melodica degli anni 50, reinterpretata attraverso una ritmica più attuale e vicina alla salsa contemporanea.

0: Emanuele Laimo torna con un nuovo brano e stupisce tutti, cambiando decisamente rotta e presentandosi con una canzone dai ritmi della terra e di dialetto siciliano. Con noi con In Tu Paesi.
1: Tu Paesi. Tu Paesi non si perde neanche.

Calma apparente di Giusy Zincarelli, esordio per la bravissima cantante da Torino. Si racconta dicendo che con questo singolo ha realizzato il sogno della sua vita. Calma apparente.

Il ritorno di Valeria Rossi, una delle voci più amate del pop italiano, passa dalla Sabina e da un grande progetto musicale che unisce musica, danza e territorio. Si intitola Rivedendo Te, il nuovo singolo che vede protagonista la cantante insieme a SSD Project, il progetto musicale ideato e prodotto da Salvo Saverio D'Angelo e il

GMC, giovane artista che trasforma le proprie esperienze personali, difficoltà e traguardi in una scrittura diretta e introspettiva, costruendo brani incentrati sulla crescita, sulla determinazione e sul bisogno di affermare la propria identità. Ad On Air con il singolo Di Nuovo.

festa. L'atmosfera non è il classico pezzo da ballare sotto l'ombrellone, ma la colonna sonora della controra, quando il sole picchia forte e il tempo si dilata. È la fotografia di un'Italia borghese degli anni 60 che scopre il benessere e la vacanza di massa. Arrangiata magistralmente da Ennio Morricone, la canzone poggia su un giro armonico circolare ipnotico. La sezione di fiati e gli archi dondolano come le onde del mare. Nota di merito per l'assolo di sassofono di Gato Barbieri, che taglia il brano con una malinconia jazz indimenticabile. Stiamo parlando di una canzone che ha segnato un'epoca. Siamo nel 1963 con Gino Paoli, Sapore di sale.

0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati Despar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
10: Radio Idea.

Fernando Alba pubblica il suo nuovo singolo dopo qualche anno di silenzio cantautorale. Il titolo con cui apre il suo ritorno alla canzone è Suona l'americano, una riflessione su quello che sta succedendo al mondo nel 2026. Quattro strofe, un ritornello ossessivo ed uno special che rievoca

I Looking For sono una band emiliana che porta avanti un percorso musicale fatto di rock, pop e immagini molto narrative. La loro scrittura nasce dall'incontro tra amicizie, esperienze personali e voglia di raccontare la vita attraverso canzoni intense costruite su chitarre, voci e atmosfere capaci di trasformare ricordi in musica. Ad On Air con il singolo Il Tempo di un Saluto.

Sotto un ritmo elettronico martellante da spiaggia spagnola si cela in realtà uno scenario post-apocalittico. I Righeira cantano con agida ironia New Wave di una spiaggia radioattiva dopo l'esplosione di una bomba atomica. La struttura musicale è un italo disco pura, minimale, futurista. Prodotta dai fratelli La Bionda, la traccia vive di synth spigolosi, una drum machine quadrata e un ritornello cantato in uno spagnolo maccheronico che si pianta nel cervello al primo ascolto e non se ne va mai più. Ovviamente avrete già capito di cosa stiamo parlando, siamo nel 1983 con I Righeira e Vamos a la Playa.

Stefano Caffagni, in un pezzo di pane, autore e musicista emiliano che porta avanti un percorso artistico molto personale, in cui la musica diventa uno spazio di riflessione, fede e condivisione. Nelle sue canzoni, spiritualità e poesia si intrecciano con un linguaggio semplice e diretto, capace di trasformare immagini quotidiane in occasioni di ascolto interiore.

E chiudiamo il palcoscenico indipendenti con Stefano Tamburro. Emoji, cantautore e autore di Latina, ha trasformato la sua passione per la scrittura in un percorso musicale fatto di brani originali e profondamente personali. Dopo gli esordi come scrittore e la pubblicazione del suo primo EP Amori Sospesi, continua a raccontare emozioni e storie autentiche attraverso la sua musica.

Anni 80 entrano di prepotenza con i sintetizzatori, ma sotto la superficie ultra orecchiabile si nasconde un'ironia tagliente sulla routine delle vacanze estive.

E si chiude questa prima puntata della settimana di On Air, puntata abbastanza estiva perché abbiamo alternato, oltre al mercato indipendente, anche delle canzoni un pochino che hanno fatto la storia della musica italiana nelle varie estati dei vari anni. Poi anche nella seconda puntata avremo delle novità. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good.

positive. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica, il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
2: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella la sfilata di alta moda del centro moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.

0: Bam Bam Bambina.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Ci attende un lunedì ancora con caldo intenso e piuttosto afoso sulla Puglia. Specie nelle aree interne si arriveranno a toccare i 39-40 gradi. Valori massimi fino ai 32-34 gradi sulle coste. Il caldo comunque si farà sentire anche qui per l'elevato tasso di umidità. Una giornata che vedrà ancora l'anticiclone africano ben saldo sulla regione. Garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 13 e 2 minuti. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella la sfilata di alta moda del centro moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
1: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, si mantiene nella norma il traffico lungo i tratti pugliesi dell'A14 Adriatica e dell'A16 Napoli-Canosa. Lavori in corso rallentano la circolazione sulla superstrada Brindisi-Lecce all'altezza di Brindisi in direzione Lecce. Rallentamenti sulla statale 274 Salentina di Patù all'altezza di Ugento a causa di un cantiere in direzione Gallipoli. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in città Lecce sulla tangenziale. Ricordiamo che fino al 13 settembre attivo il servizio Salento in bus, il servizio di trasporto pubblico con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. Vi informo infine che sono in corso controlli della velocità lungo diverse strade del Salento, oggi particolarmente monitorata la provinciale 362 Lecce-Galatina tra le 7 e le 19. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: È lunedì 20 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Elia Profeta e Sant'Apollinare di Ravenna. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: se non esistessero gli stupidi, non si distinguerebbero i saggi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860 la battaglia di Milazzo vedeva prevalere i garibaldini sull'esercito borbonico che il giorno dopo avrebbero lasciato la zona. Ferito a un piede, Garibaldi veniva messo in salvo da Giuseppe Missori. Nel 1934 l'Italia istituiva il Tribunale per i minorenni per valutare i reati dei più giovani con criteri diversi da quelli in uso per gli adulti. 70 anni fa, nel 1956, la rivista Science annunciava che un gruppo di scienziati del New Mexico aveva dimostrato l'esistenza del neutrino, la particella subatomica fino ad allora solo ipotizzata. Nel 1969, alle 20:17 ora di Greenwich, il modulo Aquila della missione Apollo 11 si posava sul suolo lunare dove alle 2:56 del 21 luglio Neil Armstrong diventava il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Mentre 50 anni fa, nel 1976, la sonda Viking 1 atterrava sul pianeta Marte. Nel 1985 la moneta italiana veniva svalutata del 6% e al mercato dei cambi il dollaro toccava le 2.200 lire. Nel 1995 il politico Giulio Andreotti veniva rinviato a giudizio come presunto mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, ucciso nel 1979. Nel 2001 era guerriglia urbana a Genova in occasione del vertice G8. Nell'assalto a una camionetta dei carabinieri moriva Carlo Giuliani, un manifestante di 23 anni. Nel 2004 il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi celebrava il varo della Cavour, la prima portaerei italiana. E nel 2022 voto di fiducia per il governo di Mario Draghi al Senato. La otteneva ma con una maggioranza risicata e il giorno successivo avrebbe rassegnato le dimissioni. Nascevano il 20 luglio, nel 356 a.C. il re di Macedonia Alessandro Magno. Nel 1304 lo scrittore e poeta Francesco Petrarca. Nel 1890 il pittore Giorgio Morandi, nel 1919 l'alpinista Edmund Hillary e nel 1947 il chitarrista Carlos Santana. Sono nati oggi anche l'attore Corrado Tedeschi nel 1952, il giornalista e scrittore Stefano Bartezzaghi nel 1962, lo sceneggiatore e regista Federico Moccia nel 1963, il comico e imitatore Claudio Lauretta nel 1970 e la cantante Rose Villain, nata in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 20 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.

Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Almanacco del giorno.
1: Lunedì 20 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Ampollinare di Ravenna, vescovo e martire, patrono dell'Emilia Romagna. Auguri a tutti coloro che portano il nome di Apollinare o Apollonia. Il 20 luglio è una data che ha cambiato per sempre la storia dell'esplorazione. Nel 1969, ben 57 anni fa, la missione Apollo 11 tocca il suolo lunare. Milioni di persone restano incollate alla TV mentre Neil Armstrong pronuncia la celebre frase: un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l'umanità. Tornando indietro al 1944, si consuma l'operazione Valkyria. Il colonnello Klaus von Stauffenberg tenta di eliminare Adolf Hitler piazzando una bomba nella tana del lupo. Il dittatore sopravvive per un soffio. E una curiosità musicale del 1940. La rivista americana Billboard pubblica per la primissima volta la sua storica classifica dei dischi più venduti. Festeggiano oggi il compleanno il grande chitarrista e leggenda del Latin Rock Carlos Santana, nato nel 1947 e andando indietro nel tempo, nacque il 20 luglio del 1304 uno dei padri della lingua e della letteratura italiana, Francesco Petrarca. Buona giornata a tutti voi, restate in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica, il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Elenoir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Volano le libellule sopra gli stagni.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

piangere arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

0: conosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Idea.

0: Ti da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Continua a fare molto caldo nelle regioni meridionali, anche in Puglia nelle prossime ore e domani ci sarà da sudare. Temperature massime nelle zone interne oltre 35 gradi, vicine sempre 38-40. Domani per la verità perderemo 1-2 gradi, ma il caldo sarà ancora davvero intenso. Tra mercoledì e giovedì però arriva davvero aria un po' più fresca. Arriverà un po' di vento da nord nel corso di questo mercoledì. Giovedì arriveranno anche dei temporali e così le temperature finalmente si riporteranno nella norma. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella la sfilata di alta moda del centro moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.

0: Sono le 17 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati Despar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 20 luglio. Ariete, Mercurio e Sole in Cancro continuano a mettervi in difficoltà perché vi costringono ad occuparvi di problemi che riguardano la casa e la famiglia. In amore siete irrequieti. Toro, la Luna vi permette di riconsiderare alcune vostre scelte e di comprendere al meglio le cose che non funzionano. Il lavoro può offrirvi una bella occasione. Gemelli, sarete di ottimo umore grazie alla Luna che vi rende simpatici e chiacchieroni, non passerete inosservati. Anche in amore sarete più estroversi. Cancro, piccole incomprensioni in famiglia, vi sentirete ostacolati dagli impegni casalinghi e sarete piuttosto nervosi. Concedetevi una serata di relax solo con il partner. Leone, il lavoro vi assorbirà quasi completamente e non avrete molto tempo da dedicare alle vostre passioni. In amore è il giorno giusto per fare un programma dettagliato con il partner. Vergine, sarà una giornata in cui riuscirete a portare a casa risultati concreti, lasciando poco spazio all'idealismo e alla superficialità. Cresce la vostra autostima. Bilancia, bellissima luna nel vostro segno che fa crescere il desiderio di ripartire, di riprendere in mano progetti che sembravano sul punto di arenarsi. È una giornata ideale per iniziare una nuova attività. Scorpione, le distrazioni condizioneranno questa giornata, quindi se volete evitare spiacevoli episodi dovrete organizzarvi al meglio. Controllate le scadenze. Sagittario, le critiche del partner possono anche farvi male, ma spesso sono vere. Quindi se volete dare una scossa al rapporto, riconoscete i vostri errori. Sul lavoro sarete liberi di esprimere le vostre idee. Capricorno, il contrasto della Luna crea ritardi e piccoli inconvenienti. Non perdete la calma e cercate di affrontare una cosa alla volta. L'amore riuscirà a farvi dimenticare lo stress della giornata. Acquario, la Luna amica vi invita a selezionare con cura le persone da frequentare. Evitate quelle che vi fanno perdere tempo. L'amore può farvi ritrovare il sorriso. Pesci, arriva una giornata ricca di opportunità sul lavoro. Sarete abili a studiare le strategie giuste per ottenere un ottimo risultato. L'amore vi rende gelosi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, si mantiene nella norma il traffico lungo i tratti pugliesi della A14 Adriatica e della A16 Napoli-Canosa. Lavori in corso rallentano la circolazione sulla superstrada Brindisi-Lecce all'altezza di Brindisi in direzione Lecce. Rallentamenti sulla statale 274 Salentina di Patù all'altezza di Ugento a causa di un cantiere in direzione Gallipoli. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in città Lecce sulla tangenziale. Ricordiamo che fino al 13 settembre attivo il servizio Salento in bus, il servizio di trasporto pubblico con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. Vi informo infine che sono in corso controlli della velocità lungo diverse strade del Salento, oggi particolarmente monitorata la provinciale 362 Lecce-Galatina tra le 7 e le 19. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: dati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Continua a fare molto caldo nelle regioni meridionali, anche in Puglia nelle prossime ore e domani ci sarà da sudare. Temperature massime nelle zone interne oltre 35 gradi, vicine sempre 38-40. Domani per la verità perderemo 1-2 gradi, ma il caldo sarà ancora davvero intenso. Tra mercoledì e giovedì però arriva davvero aria un po' più fresca. Arriverà un po' di vento da nord nel corso di questo mercoledì. Giovedì arriveranno anche dei temporali e così le temperature finalmente si riporteranno nella norma. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

No, contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica, il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: banda ultra larga senza linea fissa.
1: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.

0: sono le 19.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Hey yo!
1: Radio Idea.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: paraíso.
1: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella la sfilata di alta moda del centro moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
2: Panica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Idea.

0: da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Continua a fare molto caldo nelle regioni meridionali, anche in Puglia nelle prossime ore e domani ci sarà da sudare. Temperature massime nelle zone interne oltre 35 gradi, vicine sempre 38-40. Domani per la verità perderemo 1-2 gradi, ma il caldo sarà ancora davvero intenso. Tra mercoledì e giovedì però arriva davvero aria un po' più fresca. Arriverà un po' di vento da nord nel corso di questo mercoledì, giovedì arriveranno anche dei temporali e così le temperature finalmente si riporteranno nella norma. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebSai, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. www.webfai.it.
0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella la sfilata di alta moda del centro moda Mastro Pierro con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati Despar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.

0: Hit dalla loro parte sempre.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Si mantiene nella norma il traffico lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Lavori in corso rallentano la circolazione sulla superstrada Brindisi-Lecce all'altezza di Brindisi in direzione Lecce. Rallentamenti sulla statale 274 Salentina di Patù all'altezza di Ugento a causa di un cantiere in direzione Gallipoli. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in città Lecce sulla tangenziale. Ricordiamo che fino al 13 settembre attivo il servizio Salento in bus, il servizio di trasporto pubblico con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. Vi informo infine che sono in corso controlli della velocità lungo diverse strade del Salento, oggi particolarmente monitorata la provinciale 362 Lecce-Galatina tra le 7 e le 19. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Sono le 21.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica, il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno. Disco novità.
1: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati Despar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: Ti da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Continua a fare molto caldo nelle regioni meridionali, anche in Puglia nelle prossime ore e domani ci sarà da sudare. Temperature massime nelle zone interne oltre 35 gradi, vicine sempre 38-40. Domani per la verità perderemo 1-2 gradi, ma il caldo sarà ancora davvero intenso. Tra mercoledì e giovedì però arriva davvero aria un po' più fresca. Arriverà un po' di vento da nord nel corso di questo mercoledì. Giovedì arriveranno anche dei temporali e così le temperature finalmente si riporteranno nella norma. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: sono le 21 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
3: No matter what, no matter what,

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Elenoir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quelle per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 21 luglio. Ariete, luna molto nervosa, la giornata è stressante perché si amplificano alcuni problemi sul lavoro. Siete anche molto aggressivi. Toro, una giornata che mette in evidenza la vostra passionalità. Questa è un'estate piena di occasioni in amore, per il lavoro invece non ci sono novità. Gemelli, con Marte nel segno, dovreste pensare al relax, al divertimento, l'idea e fare una breve vacanza. La luna crea qualche imbarazzo sul lavoro. Cancro, una bella luna vi mette in comunicazione con tante persone, vecchi amici che tornano a farsi sentire. Mettete da parte le ansie. Leone, l'umore anche oggi non sarà dei migliori, a farne le spese sarà il partner che deve sopportare le vostre lamentele. Il lavoro è troppo confuso. Vergine, una giornata che ha il potere di riconciliarvi con le persone che amate. Un nuovo sentimento può nascere anche per i più giovani. Sul lavoro non mancano le buone occasioni. Bilancia, una bella giornata, l'amore vi regalerà un'emozione intensa, ma la cautela è d'obbligo in questo momento. Sul lavoro concluderete ottimi affari. Scorpione, con la luna nel vostro segno, apprestatevi a vivere una giornata favolosa. L'amore sarà il grande protagonista. In queste giornate riuscite a vincere anche la noia e l'apatia. Sagittario, la luna di oggi invita alla prudenza perché potrebbe provocare un calo vistoso di energia fisica. Cercate di non fare sforzi eccessivi. Capricorno, finalmente una giornata positiva in cui potete anche concedervi una spesa extra. Magari avete a disposizione una somma per farvi un bel regalo. In amore riceverete complimenti. Acquario, una giornata piena di attriti e senza le soddisfazioni professionali che magari vi aiutano a dimenticare che ancora non siete in vacanza. Studiate attentamente ogni mossa da fare. Pesci, è una giornata da vivere all'insegna delle emozioni. L'amore riprenderà slancio, riscoprirete il piacere di un tenero abbraccio. Mettete da parte tensioni e sospetti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Salida del vuelo con destino a la Z.